Ronzando, va ronzazzazzando nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, pastordine, pastordine.

bestia mazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il tuono la tempesta che nel senno la foresta va fischiando, brontolando e ti fa dolor gelare, alla fin la bocca scoppia, si propaga e si

0: faccio?
1: Non saprò.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che? Si sa. Presto, presto qua il biglietto.

mia sorte. Queste scuse, signorina, a un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, sì.

piccano sul tamburo. Vi scotaste e via, e via. Ci vola altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vola altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca da quel foglio, possa per con esso imbroglio.

0: Ragnar, non parlate! Vi ostinate! Non parlate! Vi ostinate! So ben io quel che ho da fare! So ben io quel che ho da fare!
1: Signorino, un'altra volta quando Vattor andrà fuori! Signorino, un'altra volta quando Vattor andrà fuori! La busta e i servitori al suo modo non saprà! E non se ne le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta! Tu aspetta per quella porta, dimmi l'altro potrà, e non se ne innocentina, e non se ne innocentina, sposo la disperata, in sua camera serata, in sua camera serata, in sua camera serata, mi chiudo solo.

dovrà, di sua camera serrata, in sua camera serrata, in sua camera serrata, finché forse dovrà. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Signore, un'altra volta quando batto andrà fuori, signore, un'altra volta quando batto andrà fuori, la tua sei servizio in questo modo da saprà. Signore, un'altra volta quando battono andrà fuori, signori, un'altra volta quando battono andrà fuori, la consegna ai servitori, la sua moda la saprà. E non servano le sbrocche, faccia pure la catamorra.

faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare tu potrà. Cospetto per quella porta, nemellare tu potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare tu potrà. E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in sua camera serata, in sua camera serata, in sua camera serata, figlio prostano. Oh! Un dator della mia sorte non si lascia infino chiamar, no, no. Un dator della mia sorte non si lascia infino chiamar. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, figlio.